60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Era il 1966, questi giorni qualche anno fa, e la classifica italiana aveva al primo posto i Beatles di Michelle, quindi al secondo Gianni Morandi con la fisarmonica e Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, che abbiamo ascoltato anche recentemente, al numero 3. Mentre alla 4, ecco, ce la ritroviamo, sono i suoi anni e la riascoltiamo davvero molto volentieri. Rita Pavone, il Jag e Jag.
3: C'era

Una voce blues così potente, e io credo che in Italia non l'abbiamo più avuta. Possiamo avvicinarci con Mina sicuramente, ma poi, secondo me, un buio assoluto. Straordinaria Rita Pavone, dalla Hit Parade del 1966, ve lo ricordo, siamo nella seconda metà del mese di maggio, e adesso un saltino in America. Dalla Top 100 andiamo a recuperare un pezzo che abbiamo sentito coverizzato e con grande successo in epoca più recente da Michael Bolton, ma questa che sentiamo è la versione originale, quella di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

0: che pezzi, ragazzi, ma che cosa vi regaliamo da questi microfoni, da queste antenne, soprattutto alle antenne, dal microfono un po' meno. Vabbè, si chiude l'appuntamento dedicato alle pari del passato, noi ci ritiriamo di nuovo nei nostri archivi. Vi ricordo che esiste una pagina Facebook di Radio 607080 sulla quale potete lasciare qualche divertente messaggio e poi anche potete sentirci attraverso lo streaming di 607080.it e ci portate con voi in tutto il mondo senza perdervi nemmeno una nota della nostra grande musica. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sugli litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la, gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la la, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da

0: contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
1: Once upon a time,
2: c'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa,
3: c'era una volta Hit Parade.
4: Grazie regia, eccoci ancora in onda con un altro appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato, la nostra musica doc tutti i giorni la potete ascoltare qui su questo canale, ma poi ogni tanto c'è anche il sorso di musica derivante dalla classifica che fa bene, corrobora e lo prescrivono anche i medici di base. Unite due provenienze diverse, non so, il Sud America e il Mozambico, Africa e Sud America. E così viene fuori che un personaggio come quello che andiamo ad ascoltarci adesso fa l'esordio con questo pezzo e sbanca tutto. Si chiama Afrik Simone, ve la faccio.

0: Battisti con Ancora Tu, eh? Questi erano i momenti. La canzone che ascoltiamo è Ramaya, Afrik Simone.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Davvero divertente ritrovare Afrik Simone, un disco che ha fatto un grosso successo qui in Europa, ha fatto ballare per parecchio tempo. Trasvoliamo adesso negli Stati Uniti, come sapete spesso noi facciamo questa operazione, atterriamo nella top 100 americana, che è il nostro territorio preferito, dove andare a pescare canzoni che hanno fatto un po' la storia e che poi sono arrivate anche da noi. Qui c'è una carriera straordinaria che andiamo a toccare con uno dei suoi successi che l'hanno portata al vertice della top 100 americana. All'epoca della pubblicazione di questo disco aveva già toccato vertici assoluti con almeno 3-4 occasioni, ve le citerò poi, ma adesso vi faccio sentire questo bellissimo Love Hangover da Diana Ross.

0: Grande, grande qualità, nell'appuntamento di oggi. Lasciamo il nostro 1976 e ci ritroviamo qui tra un'ora circa per il consueto cambio di decade. Vi lasciamo alla grande musica, come sempre, di Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5° sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
3: D'accordo Lautaro Martinez, capitano, mio capitano, da 22 gol. Ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Christian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta, il presidente Marotta.
4: Aveva giocato l'Inter il triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità da tenere in considerazione.
3: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli che stacca il biglietto per la Coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo, Milan e Roma sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno. È tutto da Jenny De Gaetano, grazie dell'ascolto.
5: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
5: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccoci qui nuovamente, solita pillola dedicata alle classifiche del passato. Bentornati all'ascolto di C'era una volta qualche anno fa con Bruno Righetti, soliti 10 minuti, non è che cambiamo molto del nostro appuntamento. Quello che cambia in continuazione però è la musica. Siamo alla seconda metà del mese di maggio di quell'anno e la Hit Parade italiana aveva al primo posto Madonna con Live to Tell, quindi Joe Cocker con You Can Leave Your Hat On al secondo e George Michael meraviglioso di Different Corner alla posizione numero 3. Andando un po' più giù, esattamente al punto 5, troviamo una colonna sonora, un film che fu presentato al Festival di Cannes fuori concorso, che si chiamava Absolute Beginners. Non è stato molto fortunato al botteghino, ma la colonna sonora ha venduto molto, perché quando c'è la firma di David Bowie le cose non possono andare male. Presenti nel cast, oltre allo stesso David Bowie, anche Sade e una emergentissima Patsy Kensit. Andiamo ad ascoltarci quindi, come avete già capito, la canzone che dà il titolo a tutta la colonna sonora, quindi Absolute Beginners, David Bowie.
0: C'era una volta Hit Parade.

accoppiata di eccezione all'interno dello spazio Hit Parade di oggi. Dopo David Bowie andiamo a toccare insieme un lavoro sporco, quel Dirty Work, uscito nel 1986 ad opera dei Rolling Stones, che stavano attraversando un periodo molto particolare e anche complicato della vita del gruppo, ma tornano prepotentemente in classifica con Harlem Shuffle.

0: Grandi, grandi le due chitarre di Keith Richards e di Ronnie Wood che suonano contemporaneamente le stesse note, una caratteristica tipica dei Rolling Stones. 1986 si chiude qui il sipario su quella seconda metà del mese di maggio, più o meno in questo periodo. Noi ci ritroviamo fra un'ora circa pronti per un altro appuntamento con tanta storia dal passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
3: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
2: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Il valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire le cause della tragedia, mentre resta il giallo dei permessi. Le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ormai il nostro cervello è talmente accelerato, tutti parlano male dei social, io parlo anche bene dei social, perché non è che bisogna parlare sempre male dei social, a volte impari qualcosa anche nei social, cioè delle informazioni, cose di medicina, cose, non è che è tutto disastro, tutto un macello. Una volta per imparare qualcosa dovevi andare a scuola, dovevi andare a studiare, dovevi leggere un libro, dovevi andare da uno forte, tu palle pesantissimo, però ti spiegava le cose. Invece oggi vai sui social, qualcosa impari, non tutto, però se sei un attimo non ti non è il tuo caso, però se sei un attimo qualcosa impari, quindi andiamo avanti ragazzi. Allora a 15 anni trova e restituisce un portafoglio, la proprietaria ricambia invitandolo nel suo ristorante, poi gli presenta il conto.
3: Ma come? Ma come?
2: Vabbè, un po' infame questa.
3: Ma
2: cioè,
3: come no? È infamissima.
2: Cioè, praticamente questa ragazzina di 15 anni ha trovato un portafoglio, l'ha portato alla proprietaria, c'era scritto via Manzoni 47, lui si è presentato lì col portafoglio, gliel'ha ridato. Lei per premiarlo, l'ha invitato nel suo ristorante di lei, sul ristorante a cena, e poi gli ha presentato il conto. Ma la cosa incredibile è che lui ha pagato quei soldi che si era trattenuto. Diciamoci la verità, quando tu trovi un portafoglio, la prima cosa che fai è svuoti il portafoglio dalle cartacce, no?
3: Dalle cartacce?
2: Manda questa carta qua colorata che serve a niente, con queste facce che nessuno sa chi è. Cioè, ma che faccia è questa? Poi sono anziani, tutti butti via tutti i telimetti. E poi gli poi segni il portafoglio bello, pulito, tutto fatto bene. Con le carte, quelle della carta d'identità, quelle sono tutti, ci sono tutti. Ma dice, ma c'erano i soldi? No, non c'era niente, l'ho trovato così. Io mi ricordo che una volta ho trovato un portafoglio per terra e c'erano poche lire dentro, però sono andato subito al supermercato a comprarmi il cremino. Una volta adesso c'è il magno, è tutto volumizzato, le macchine erano piccole, tutte volumizzate, l'unica cosa è rimasta uguale, anzi nel tuo caso no, più piccola, sono quegli strumenti lì di lavoro. Vabbè, comunque mi ricordo che trovo sto portafoglio, dentro c'erano, che ne so, 500 lire, una cosa, vado al supermercato a comprarmi il cremino e gli ho messo il resto dentro, capito, le monetine. Quando questo gli ho portato il portafoglio mi fa, ma io c'avevo 500 lire, ce ne sono 300, non mi ricordo, fa, non lo so, la svalutazione si vede, non è ma c'avevo tutta la cioccolata qua, ancora sporco il mento di cioccolata e cremino, sai che il cremino a 40 gradi si scioglieva completamente, tu dovevi metterlo tutto in bocca e piano piano lo scioglievi, lo stecco lo tiravi fuori così tutto bello pulito, lo stecco, e praticamente dentro c'era tutto il cremino in bocca, e tu piano piano come l'ostia, no? Lo lavoravi con la lingua e poi lo ingoiavi così, però usciva sempre un po', perché c'era la pressione della bocca, usciva un po' di cioccolato tutto sporco, così questo portafoglio, ma come mai c'è il cioccolato qua? Vabbè, lo stecco del cremino era fantastico, un po' come quello del magno, ma che ti rimaneva la cioccolata quella, perché lì ci mettono la colla, se no casca, sì, perché se no scivola giù in basso, no? Allora ci mettono un po' di colla di cioccolata, chiaramente un po' di pesce, come si chiama? Colla di pesce, ci mettono la colla di pesce, quella sostenibile, che se poi sennò casca giù il cremino, non è mai. È bello che quello lì, quando finisce, te lo ciucci alla grande con lo stecco, continua. È il momento più bello quando ti mangi la colla di pesce, vai al supermercato, prendi un branzino e godi molto di più.
4: Però sai che hai ricordato anche a me un ricordo.
2: Io ho detto di parlare. È finito, volevo mandare la canzone, basta.
4: Perché mi hai mosso anche a me un ricordo dello stecco,
2: lo so,
4: di come mangiavo il magnum, che prima facevo la parte esterna,
2: che volevi mangiare all'interno prima?
4: No,
2: con la cannuccia ciuscio l'interno e poi dopo ne mangio lo scheletro.
4: No, partivo dall'esterno,
2: come tutti. Tu pensi di essere speciale, lo sai?
4: Perché dopo
2: non sei un bambino speciale, tutti i bambini del mondo, compreso io, compreso anche il ciccione di là, abbiamo tutti mangiato il magnum, mangiando piano piano con

0: molta attenzione la parte esterna, senza distruggere l'interno bianco. Tutti l'abbiamo fatto. Pensi di essere speciale?
1: Ma tu lasciavi anche la parte basica del cioccolato?
0: No, tutto. Perché tutto.
1: Io, no, io invece quello lì lo lasciavo e alla fine lo andavo con i denti. Cioè praticamente facevo tutto il cioccolato esterno.
2: Sì.
1: Rimaneva come se fosse una...
0: Sì. Ah, il pezzo sotto che ho detto, la colla di pesce, quella.
1: No, no, la colla di pesce, il cioccolato sotto. Sì. È come se, sai, prende tipo la spada.
2: Sì.
1: E c'è, tu pensa allo stecco.
2: Sì.
1: La lama.
0: Sono due macchine da parcheggiare, puoi uscire un attimo?
3: Andremo, facci fare presto.
0: Ma veramente, cioè, ma tu hai dei problemi serissimi. La parte sotto del cioccolato tu non la mangiavi, e se no cascava tutto, cascava, cretino.
1: Eh certo,
0: ma tutti l'hanno, tutto il mondo l'ha mangiato così.
1: Così?
0: Certo.
1: Lo sapevo,
0: Ah, pensavi di essere speciale, veramente.
1: No, io so della parte che scrocchia.
0: Allora, la parte, non è che scrocchia, la cioccolata dura viene mangiata per prima, poi mangi tutta la crema bianca e poi mangi l'ultimo pezzo di cioccolata che tiene in piedi il gelato, capito? Tutti. Solo che la gente poi lo stecco lo prende e lo butta, poi tu invece l'hai conservati, col nastro l'hai uniti 7-8 insieme e ci hai giocato al dottore, l'infermiere, con tuo cugino Franco.
4: Su Studio Più
5: non ci resta che
6: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, la canzone è bella, mette un po' di tristezza, però è bella, un po' come i personaggi di Winnie the Pooh, no? Sono tutti psicopatici, cioè. No, è vero, i personaggi di Winnie the Pooh soffrono di problemi mentali. Vabbè, lo sanno tutti, cioè, si vede anche, voglio dire, dalle fasce, insomma, non, gente strana, non, vabbè, beh, la tigre va d'accordo col coniglio, il coniglio va d'accordo con l'orso, dai, non è possibile, non, andiamo avanti. Chi è che mi sta chiamando? Non c'è ancora lo psicopatico, non mi chiamate. Canzone di ancora, pure questa. Vabbè, allora scegliete voi le canzoni e noi le mettiamo. Ugo, io ho risolto la nevralgia al trigemino con l'intervento.
3: Ah, si può fare, non lo sapevo.
2: Sì, basta togliere la testa, un taglio secco netto e risolvi tutti i problemi. Anche altri problemi risolvi, cioè proprio tutti i problemi. C'era una... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Cadavo, io soffro. Lasciamo stare. Tutti i maschi che soffrono. Napoleone odiava irreparabilmente parlare del più e del meno, ma chi Napoleone? Ah, Bonaparte!
3: È lui,
2: Napoleone, quello era bruttino di faccia, quello faceva le guerre perché era brutto. Se tu ci fai caso, analizzi quelli che fanno le guerre perché sono brutti. Perché sì, il brutto diventa cattivo per forza, se guarda allo specchio dici, ma porca miseria, sono un ragno,
3: sono quasi
2: bombardo la Groenlandia, cioè non. Allora, se uno è figo, è bello e c'ha le donne dietro, ma vale anche per le donne, no? Se tu le donne, quelle belle, hanno tutti gli uomini dietro, insomma, sono belle, poi se guardano allo specchio sono soddisfatti, dice, no, non posso essere incarognite, cioè non posso essere cattive, no? Non è possibile. La donna brutta, sì, un po' come l'uomo brutto, cioè se tu vedi la donna brutta o l'uomo brutto, sono sempre nervoso, sempre incarognite, a meno che non abbiano gli specchi a casa, allora se non c'è gli specchi, poi quelli, dice, sorride sempre, poi magari passa davanti una vetrina, non ne cosa, orca miseria, e sfonda la vetrina, dice. Vabbè, comunque Napoleone Bonaparte non era bellissimo, insomma, ti assomigliava anche un po'.
3: Ma non è vero.
2: Vabbè, lui c'aveva i capelli, però insomma, così un po' gobbo su se stesso, con la pancetta, c'aveva sto gilet stretto, gli mettevano sto gilet. Chi lo vestiva? Gli metteva sto gilet stretto. Se vedeva la panza del brutto, se vedeva la panza, sti bottoni tutti tirati, lui infatti infilava la mano nel gilet, perché non respirava. Non è che sì, spingeva il diaframma così, ma hanno stretto sto giro i mortacci loro.
3: Storia,
2: così. La storia di Napoleone non la sa nessuno. Comunque lui odiava parlare del più e del meno, cioè lui proprio non sopportava parlare del più e del meno, anzi a mezza conversazione se ne andava proprio, cioè se vedeva, se si annoiava, diceva ma Napoleone se n'è andato, cioè, no. Infatti gli amici lo chiamano Napoleone ora parte. Ho fatto fatica a dirla perché non è mia la battuta, è di Licitra.
3: Ma chi è?
2: È Licitra, si chiama Licitra. È bella, però Napoleone ora parte. Perché se n'andava, capito?
3: Certo.
2: Ora quando lo vedevano proprio che se stava annoiato, guardava, sta andando e andava lui. Partiva ancora con la mano nel diaframma, così se andava. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, per altre storie di storia basta scrivermi privatamente sul canale YouTube Ora Fango.
3: Che canale è?
2: È un canale.
3: Che canale è?
2: Andrea, anch'io soffro di... Basta, tutti sti maschi che soffrono di... E dai. Cadavolo, ho visto un sedere che non era un sedere. E che era? Cioè, era un salvadanaio. No, devo fare un altro appello alle donne. Un piccolo appellino alle donne. Se vi mettete sti leggings attillati e dai però, questa è un'istigazione all'occhio, cioè non è possibile, cioè non è, poi a una certa età no, perché se tu, allora ti ricordi, sembrano un po' dei salvadanai,
3: sì,
2: no?
3: Sì,
2: belli, perché a volte anche vabbè, lasciamo stare. No, il salvadanaio a che serve il salvadanaio? Per
3: mettere le monete,
2: monete, quelli poveri, sì. I ricchi, i figli dei ricchi c'hanno i salvadanai con i pezzi da 100 dentro, gli assegni, le carte di credito,
3: gli assegni,
2: certo, non, i cose, come si chiamano le donazioni, cioè, certo. Ti dono una villa, pum, dentro il salvadanaio. Dice papà, ma dammela a me, no, dopo, quando sarai grande la rompi, rompi il salvadanaio. Allora, certe donne, cioè non tutte, non fate così, dai, ce l'avete con me, ce l'avete. Certe donne si vedono proprio, sembrano dei salvadanaio, cioè guarda, dici che fa, non me lo fai una 100, 200, 300, una strisciata.
3: Dai!
2: No, voglio dire, cioè, no, a volte sì, perché il messaggio è quello. Capito? Cioè non. Poi puoi anche non. Cioè nel senso, capito? Puoi anche spagare. Cioè, quello è il senso. Vabbè, comunque. Lasciamo stare, perché sennò poi dicono di me che sono. Non tutte le donne, ragazzi. Alcune donne, ho detto alcune, ho sottolineato alcune donne. C'hanno sto coso che dice, ma porca miseria, ma che. E che dai? E che te viene la curiosità di dire fammelo rompere così poi.
3: Dai!
2: No, quanti sono? Quanto era cimolato fino adesso? Perché voglio vabbè, sto scherzando chiaramente, ragazzi. Io sono un deficiente, lo sapete che sono.
4: Andrea,
2: accendila! La TV, signore, la televisione. Siete solo su Sky? No, siamo anche sui canali che tutti sanno. I canali 119.
3: 117,
2: infatti, sta a vedere. 117, siamo e 117, poi quello nazionale qual è quello?
3: L'833.
2: Quello è Sky?
3: No, 833 digitale, 809 Sky.
2: 809 Sky, 833 digitale. Un salvadanaio, sì, ma dentro i suoi centesimi, i bronzini, come li chiamano?
3: Bronzini,
2: i ramini. E poi non è rame, è bronzo, no?
3: Non è lo so, ma
2: è feltro, secondo me.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi concreti, siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Jenny Cotan, dobbiamo fare lo scherzo dei braccialetti.
3: E lo facciamo adesso, Andrea.
2: Lo facciamo adesso. Allora, ti ricordi i braccialetti?
3: Sì, numero 80. Sì,
4: Micaela?
3: No. Micaela, il numero di telefono finiva con lo 84.
2: Gabriella. No, non era Gabriella. Come si chiamava?
4: Micaela o Michela?
2: Braccialetti, vediamo.
3: No, forse era Alberta.
2: Braccialetti, no.
4: Metti Micaela o Michela.
2: Non si ricorda. Ma perché non vi ricordate niente voi?
4: Io sono da tre quarti d'ora. Metti Michela o Micaela.
2: Angioletti. Io l'ho memorizzato.
4: Qua. E lei?
2: Buongiorno. Ah, eccola qua. Mi ha mandato. Scozza, concentrati. Allora, mi ha mandato dei braccialetti che lei fa, vedi?
4: Okay.
2: Questi sono gli angioletti.
4: Okay.
2: Ma secondo te è un angioletto questo? È un portachiavi angioletto.
5: A me mi sembra niente, me ne confondico niente.
2: Perché le ali ci sono, ma ci sono anche due falle. Adesso
5: è quello il problema.
2: È vero, è maschio, l'angioletto è maschio.
3: Ma non ha senso.
2: Sì. Sicuramente. Allora tu gli dici: l'angioletto mi piace, però l'angioletto deve essere assessuato, signora.
5: Sì.
2: Può togliere le palle?
3: Ma cosa?
2: Gli devi dire così, ok, adesso la chiamiamo. Ad aspetta,
3: Mamma mia, aiuto.
2: Io parlo prima io, poi gli dico, che sono per te gli angioletti. Ne vuoi un centinaio?
6: Pronto?
2: Pronto, signora, sono Franco di ieri che ho chiamato per gli angioletti.
6: Sì, mi sento.
2: Ho visto le foto, signora, belli, complimenti.
6: Sì.
2: Fate un sacco di cose, ho visto, non solo gli angioletti.
6: Sì. A perdi tempo.
2: No, insomma, ci vuole tanto tempo per fare. L'angioletto è bello, ho visto le ali così, è bellino, che non un portachiavi quello, no?
6: Sì, esatto, un portachiavi. Io prendo l'angioletto, poi dopo ci metto il gancio e lo faccio come portachiave, sì.
2: Perfetto. Sì, signora, le passo un mio amico, mio diciamo collega, che a noi ci servono per un'associazione, ce ne servono un centinaio. Sono tanti?
6: Mamma mia, allora li devo ordinare perché.
2: Vabbè, ma ci abbiamo un po' di tempo, no? Non è che ci servono proprio subito. Però mio amico Scozza. Le passo il mio collega Scozza che le vuole dire qualcosa sull'angioletto, Nat, che gli piace anche a lui. Pronto?
5: Sì. Mi senti?
6: Sì.
5: Allora, sì. Gli angioletti sì, non sono proprio. Perché non sono. Cioè, secondo me sono una parte un po'. Sembra un sesso solo, comunque.
2: Non ho capito.
5: Hanno come un sesso solo, cioè, hanno le palle. Non sono. Sessuati, posso dirlo? Cioè, hanno le palle questi angioletti. Non capisco. Ma come mai?
3: Ma come? Dov'è la signora?
2: Pronto?
6: Non ho capito niente.
2: No, dice che l'angioletto vedono le ali.
5: Si vedono le ali, però hanno due palle.
2: Ma quello è il corpo.
5: Quello è il corpo delle palle?
2: Okay. È il corpo. Signora.
6: Okay. Vicino, quello.
2: Quello è il corpo, no?
6: Sì. Sì.
2: Non sono le palle, in senso.
5: Sì, no, devo dire le palle, le palline.
2: No, è la testa e il corpo, no?
3: Cosa sta succedendo?
6: Esatto, sì.
2: Lui l'ha vista come le vedi, come le palle tu.
5: Due palle, sì.
2: Ma è il corpo e la testa.
5: Ho capito il corpo.
2: Non ti piacciono?
5: Non saprei cosa dire. Devo pensarci? Non mi piacciono.
2: Non ti piacciono?
5: Non mi piacciono.
2: No.
5: Non mi piacciono.
2: Mannaggia. Li possiamo stringere un po' le palle, signor, che non sembrano palle?
6: Non so. No, arrivano così.
2: Ma una stretta con le pinze, qualcosa?
3: Ma le pinze? E cosa?
6: No, non si possono, si rovinano, perché c'hanno i brillantini.
2: C'hanno i brillantini.
3: Le palle con i brillantini.
2: Che cascano i brillantini. Se le stringe, cascano i brillantini, scopo.
5: Ho capito.
6: Io ce n'ho un altro tipo.
2: Senza palle?
3: Cos'è?
6: Sì, no,
2: cioè,
6: quelli
2: non
6: sono palle.
2: Sì, no, nel senso che si vedono non sono palle, però sono palline, insomma, sono.
3: Aiuto.
6: Sì, sono due palline che formano l'angioletto, poi dietro ci sono le ali.
2: Infatti, le ali si vedono meno delle palle rispetto.
6: Io ce li ho, cioè, arrivano così, poi dopo ce n'è un altro tipo che cioè, praticamente c'è un pendolo,
2: sì.
3: Pure.
6: Una pallina,
2: sì.
6: Che dietro ci sono sempre le ali e è un po' diverso.
2: Quindi c'è un pendolo e una pallina sola.
6: Sì, esatto.
2: Capito, Scozza? C'è una pallina sola.
5: niente da fare, non mi piacciono.
2: Non ti piacciono le palle?
5: No, le palle non mi piacciono.
2: Ma non sono palle, è il corpo. Okay.
5: Ah, il corpo, scusa, le volevo dire.
2: Non è, tu la vedi come una palla, ma non c'è niente.
5: Infatti,
2: non
5: si vede che
2: ultimamente... Ma senza palle non ce l'ha, signora.
6: Cosa? No, no.
2: Niente, proprio. Non,
6: no. Le angioletti sono così.
2: Le angioletti sono così.
6: Adesso io a casa ce n'ho un altro tipo, gli posso fare la foto dell'altro tipo.
2: Ecco, ci mandi la foto dell'altro. Se non c'ha le palle, secondo me può andare.
3: Ma che telefono?
2: Che vanno in chiesa sti angioletti, capito? Quindi non...
6: questi cento portachiavi li voleva lei o li voleva il suo amico?
2: No, li vuole, è un'associazione la nostra, li vogliamo insieme per una chiesa, capito? Però ci presentiamo lì con gli angeli con le palle, insomma, non...
6: Ma allora ce ne sono tanti altri, perché ci sono anche gli elefantini, ci sono tante cose.
2: E l'angioletto ci piaceva a noi, l'angioletto ci piaceva.
6: L'angioletto, no, guarda, quello lì il suo collega sbaglia proprio, perché non sembra.
2: Vedi che sbagli, c'ha ragione, perché non so palle. Tu le vedi le palle, ma non so palle.
5: Ho capito.
6: No, sono due. Cioè, è proprio l'angioletto che è fatto così, che è tutto brillantinato, non si può stringere.
2: Mi sta venendo da piangere, gli sta venendo. No,
5: no. Perché è una roba un po' strana, questi angioletti qua. Io non so. Io prima l'impatto ho visto. Posso dirlo?
2: Sì,
5: due palle.
2: Cioè, a primo impatto.
5: A primo impatto proprio.
2: Ma se gli mettiamo dei capelli su una palla, magari.
3: Ma che cosa? Cosa?
2: Pronto?
5: E diventeranno come diventeranno.
6: Ma li prendi in giro? Ma come si fa a mettere dei capelli?
2: No, dei peli, dei peletti.
3: Peli? Quali no, peli? No, no.
2: Nessun velo.
3: No. Scusate.
2: No, ma ce li mettiamo noi, signora.
3: Cosa?
2: Pronto?
6: Sì, ma
2: biondi, dell'angioletto che è biondo, un ricciolo biondo.
3: Un ricciolo biondo.
6: No, non si fa, io non li faccio queste cose.
2: No, lo facciamo noi li compriamo, poi ci mettiamo sopra dei ciuffi biondi di pelo che ciuffi? Sembrano i capelli dell'angioletto su una palla, almeno si capisce, capito?
3: Lo sa.
6: Guardi che le rovine. Io non è che mi devo.
2: Ma non metti i peli neri, signora, metto dei peli biondi!
3: Non ce la faccio.
6: Io non so, io faccio quello che vuole, io non so che cosa dire.
2: Allora, se mi fa 100 angioletti con i ciuffi biondi in testa, li prendo tutti e 100.
3: Sei da voraccio.
6: Ma non si attaccano i peli.
2: Col Vinavil, signora, con una l'attacca, come no?
3: Aspetta.
6: No, io non li faccio queste cose.
2: Niente, non senza pelo li fa lei.
6: Sì, no, io l'angioletta è così.
2: L'angioletta è così. Scozza, l'angioletta è così, senza pelo. Non c'ha pelo.
5: Né pelo né contropelo proprio, cioè proprio. Accidenti,
6: Se vuoi io gli mando la foto di quell'altro.
2: Allora, ci mandi la foto dell'altro.
6: Sì, va bene.
2: Va bene, aspettiamo, grazie. Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: No, ma ragazzi,
3: non ce la faccio.
2: Pelo e contropelo, volevo morire. Né pelo né contropelo.
3: Aiuto.
2: Adesso mi manda altre 70 foto. Alla fine dobbiamo comprarli sti angioletti.
5: Mi è venuto a puntare, scusate.
2: Hai vinto un angioletto.
5: Ho vinto un angioletto.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. Su Radio 607080

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta
1: Radio 60 70 80.
2: Buongiorno Andrea, oggi mio fratello Gabriele compie 50 anni e vorrei fargli uno scherzo. Che è che mi... Ah, mi stanno chiamando! Non mi chiamate adesso, che stavo leggendo! Già faccio fatica a leggere, se mi chiamate mentre leggo sento anche il rumore, è un casino, non, mi si confondono le idee, mi si confondono. Vabbè, c'è cioè questo che fa 50 anni, dopo lo chiamiamo, vediamo, vabbè, tutti gli scherzi dopo li selezioniamo e non li facciamo, va bene? Ti stai dimenticando gli auguri a colui che ti paga lo stipendio! Ah, Claudio!
3: È vero, oggi è il compleanno di Claudio.
2: Boss, auguri, boss! Ciao Claudio, auguri, gli abbiamo già fatto però. Insomma, oggi proprio il compleanno.
3: Oggi, quindi, è compleanno,
2: oggi sì. Facciamo gli auguri. Puoi tagliare questo pezzo, poi adesso butta tutto. Cioè, non auguri, capo. Sei il più bello, più figo, più intelligente e il più bravo di tutti.
3: Certo.
2: Ok, questo glielo mandi per favore.
3: Certo.
2: Grazie. Okay. Buongiorno, faresti lo scherzo alla mia amica? Dopo. Madonna, quanti scherzi! Buongiorno, stupidi, ancora, ma basta! La gente comunque. La gente è bella perché. È come si dice?
3: È vario.
2: No, non volevo dire questo. Allora, la distanza da cui gli animali riescono a sentire il nostro odore. Ah, c'è la classifica. Allora, il nostro naso, sente il nostro odore, l'odore di un nostro familiare, diciamo, a 1,5 metri.
3: Ah.
2: Non di più, cioè se è

0: non senti l'odore, capito? Infatti io fra me e te non sento l'odore perché siamo a 2 metri.
1: Ma c'è il vetro.
0: Appunto, quindi meno male, meno male, meno male. Quindi ringraziamo tutti i vetrai.
1: Che vetrai.
0: Il gatto 200 metri. Ammazza, cioè il tuo gatto chiaramente sente il tuo odore a 200 metri. Quindi il corridoio lunghissimo. Infatti a casa, vedete, non...
1: Scusa.
0: Se vuoi nasconderti dal gatto devi fare un corridoio di almeno 300 metri. 210. Il cinghiale 700 metri. Il cinghiale sente il tuo odore a 700, quindi sente l'odore del cacciatore a 700 metri. Tanta roba. Il cane 2 chilometri. Ammazza, 2 chilometri.
1: Il cane sì, c'ha un bel naso.
0: C'ha un bel naso. E ride, c'ha un bel naso e ride. Comunque 2 chilometri il cane. Il tuo cane quando tu... già ti sente a 2 chilometri, mentre stai parcheggiando in piazza tu... si agita, dice sta arrivando le crocchette, sta arrivando il lupo 3 chilometri. Ammazza, 3 chilometri sono tanti. Il lupo, infatti, quando uno va nelle tipo Yellowstone, no? Come si chiama quella? Nella neve dove c'è la zanna bianca, lì non sono i lupi, come si chiamano?
1: Nei Pirenei,
0: sì, ma quali Pirenei?
1: Vabbè, montagna.
0: Ah, l'ignoranza, ragazzi. L'elefante 19 chilometri. Ma chi è che c'ha un elefante, voglio dire, c'è un... Vabbè, comunque c'è il lupo cecoslovacco, no? Adesso va di moda, no? C'è gente che va in giro con il lupo cecoslovacco, dice ma non parla neanche l'italiano, cioè non... è cecoslovacco, non... Vabbè, comunque l'orso 30 chilometri,
1: ah, sì,
0: ammazza, 30 chilometri. Cioè, quindi tu mi vuoi dire che l'orso sente l'odore umano a 30 chilometri di distanza? Beh, tanta roba, ragazzi, cioè non... quindi praticamente quest'estate, quando un autobus apre le porte a Brescia, un orso in Abruzzo vomita. Cioè, questo... questo mi vuoi dire, questo mi vuoi dire.
2: Andrea,
0: cavolo. Ragazzi, la battuta di Alessandro Passafiume.
1: Ma chi è?
0: Passafiume. Ciao, Passafiume.

0: cazzo.
1: Me lo tiene questo per favore? Non è l'autista? Me lo ridà dopo quando esco.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Perché mi hai abbassato la cuffia? Me l'hai abbassata?
3: No, allora ti spiego. Quando inserisco lo sdoppiatore.
2: No, ma tu adesso hai abbassato.
3: No,
2: ma
3: inserendo lo sdoppiatore.
2: Ti inserisco qualcos'altro.
3: Mi ascolti?
2: Una bomba non esplosa della seconda guerra mondiale. Te la inserisco. Là dove non batte il sole.
3: Nell'inserire lo sdoppiatore.
2: Questo sei fantastico, guarda, sei meraviglioso. No. Sei fantastico come i peli nel naso. Uguale.
3: Io infatti quelli che escono.
2: Non
3: un
2: mi
3: po'
2: interessa! Era per dire, se quando vedi uno con le liane, no, che escono fuori dal naso. Ma perché non si tira via le liane? Ugo ogni tanto c'ha le liane già,
4: no? No, quali liane?
2: Ugo, e sì, perfetto! Sei perfetto, fai benissimi i conti! Non c'hai i peli nel naso, sei.
4: No, ce ne ho, ma me li accorgi!
2: Biondo e riccio, alto con gli occhi azzurri, va bene.
4: Scusa! Ma perché tutti i difetti li devo avere io?
2: Ma no, io c'ho i difetti, sono un disastro!
4: Ma cos'è?
2: Quello che tu mi dici, hai i peli nel naso, sì, è vero!
4: E tutti ce li abbiamo!
2: E tu hai detto, io non ce li ho!
4: Ma no, non le liane, cioè non lunghi!
2: Ogni tanto sì, Ugo!
4: Cioè, faccio, ma poi...
2: Nelle orecchie, escono, sì, lui li unisce a quelle delle orecchie!
4: Aspetta!
2: Cioè, tipo i baffi, come si chiamano? I Mustafa!
3: I Mustafa
2: era il tuo amico senegalese, Mustafa! Franco Mustafa!
4: Ma chi?
2: Ha avuto la mamma italiana, senegalese, va bene!
3: C'è in una lingua i baffi si chiamano o i mustaccia o i Mustafa, sì, non mi ricordo.
2: Penso mustaccia.
4: Sì, mustaccia, quel che fai nel cospire i bambini con la col. Fatto?
2: Ma chi è?
4: Mustaccia,
2: era Mustafa. Mamma mia. Vabbè, io ho imparato una cosa, ragazzi. Gli scoiattoli quando cadono dall'albero cadono esattamente come i supereroi. Ci hai mai fatto caso?
3: No, io non. No.
2: Cadono con le zampe posteriori e con una zampa, una sola, l'altra in aria, e cadono così, come i supereroi. Sai i supereroi quando. Superman, quando sì. Cade dal settimo piano, no? Pam, cade così, capito?
4: Sì, sì.
2: Se ci fai caso, lo scoiattolo cade esattamente come i supereroi, capito? Zampe dietro e quella davanti, una sola, e poi per dire, ne basta una.
4: Certo.
2: Non è, sette piani sono, non è che. Pam, è per dire. Uè, sfigato umano, te, guarda qua. Cioè, e con l'altra niente, con l'altra saluta.
4: Ma chi?
2: Saluta al pubblico. Sono io. Sono Roddy Thor. Il nuovo supereroe. Roddy Thor. Lo scoiattolo. La battuta di Carmine. Ocone. Carmine Ocone si chiama. Non è che... Achille, hai mangiato il filo spinato? Può essere. L'hai ingoiato? Era una battuta. Stai ragionando sulla battuta. Ti ha fatto una battuta. Sì, visto che parli così. Probabilmente c'hai il filo spinato in bocca, capito?
3: Io con la lingua.
2: Hai le puntine. Magari ci arriva.
3: Con le lingue ho fatto.
2: Con le lingue, quante ne hai?
3: Con la lingua.
2: Ok.
4: Andrea, no. C'è il blocco corto.
2: Tua sorella.
4: Oh, giusto.
2: Quella grandissima castagnale, tua sorella. Anche lei è corta come te.
5: Andrea.
2: A tavolo.
5: Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo sempre di attività fisica e di sport. Anche oggi ci occupiamo delle articolazioni, perché dopo i 45-50 anni, anche se siamo persone attive, dobbiamo fare attenzione. Ma ci sono esami per sapere come stanno le nostre articolazioni? Le abbiamo chiesto al dottor Matteo Vitali, che è medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e responsabile dell'ambulatorio Sportgevity Medicine di Genova Centro di Medicina Preventiva e Personalizzata dell'ospedale San Raffaele di Milano.
5: Per le articolazioni, banale la radiografia, okay. È un primo esame molto banale da fare. Il secondo esame, se dobbiamo andare a vedere i tendini, se parliamo di spalle, di gomiti, di polso, l'ecografia. Uh-huh. Quindi questi sono i più due esami. Di fronte a una patologia, a un sintomo conclamato, allora si arriva anche alla risonanza magnetica. Dicevamo prima, cosa posso fare come preparazione?
4: Oltre no, diciamo uno che sta bene. Io ad esempio in questo momento non ho nessun dolore, né a ginocchia né okay. Nessuna articolazione, però voglio capire, siccome ho 54 anni, certo. Come stanno le mie articolazioni. Quindi faccio semplicemente una lastra o anche l'ecografia?
5: No, allora nel tuo caso è sufficiente una valutazione posturale, quindi una valutazione clinica per vedere com'è il tuo appoggio e com'è la tua postura. E già lì si capisce, vedendo il paziente, quali possono essere le zone in un paziente asintomatico più sensibili e a rischio di sovraccarico. E quindi già questo ci dice che quali sono le possibili magagne, i possibili problemi in base allo sport che fa. Poi il primo step è fare delle radiografie in carico. Cioè sono delle radiografie che ci fanno vedere la postura, cioè quando questo paziente è in piedi, questo atleta è in piedi, com'è l'appoggio e il sovraccarico delle articolazioni. Quindi la prima è una valutazione posturale nel paziente asintomatico. Laddove il sintomo persiste, un'ecografia per valutare i muscoli e i tendini, e laddove ci sia una patologia conclamata, a quel punto la risonanza. L'aspetto fisioterapico allora a quel punto è come prevenzione, se il paziente vuole proprio prepararsi al meglio, è farsi seguire ciclicamente anche da un fisioterapista che ci corregge il gesto atletico e ci va a rinforzare quei muscoli che in quel tipo di sport rischiano di andare in sovraccarico e ci dice che esercizi non fare. Dal punto di vista prettamente terapeutico ci sono degli ottimi integratori in commercio, tipo condrotin solfato e acido ialuronico, ottimi per le cartilagini. Ci sono poi dei prodotti che è collagene idrolizzato, che è l'impalcatura del nostro tendine, cioè quello che dà elasticità, che è anche quello un integratore consigliato. Abbiamo fatto anche noi degli studi per cui si è visto che quel tipo di paziente, se fa degli sport in cui i tendini sono sollecitati, se fa dei cicli, anche qua solitamente una bustina al giorno per due mesi all'anno, riduce il rischio di sovraccarico.
4: Ma si possono fare in contemporanea queste?
5: Assolutamente sì, okay. Sono degli integratori, rischi zero, eccetto per il portafoglio.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
6: Che tra l'altro, caro Andre,
7: se stai passando una brutta giornata, io ti parlo solo di quello che dici, non serve.
6: Se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo perché prima ho parlato di brutte giornate, uno ha scritto subito, si collegano gli altri, siete avanti più di noi. Vabbè, allora, se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo ragazzo ha dimenticato la password del suo telefono con 150 bitcoin. Ora valgono 11 milioni di dollari. Ma veramente?
7: Mamma mia.
6: Ma allora no, però.
7: Allora sì. No, allora erano 150 dollari.
6: No, se tu non sai quando vale un bitcoin.
7: Allora i bitcoin sono aumentati di valore.
6: Sì, ma non è che costava un dollaro un bitcoin.
7: No, questo c'aveva, quant'è che c'aveva?
6: Ah, aveva. Io dico, lui dice sempre che è ignorante in
7: no,
6: materia
7: scusa,
6: di matematica.
7: Ma, allora scusate, posso avere, mi puoi ridire quanto c'aveva lui? Nel 2013 quanto valevano i bitcoin che aveva?
6: Ma che ne so, non c'è
7: l'hai
6: scritto
7: 150.
6: No, allora lui c'è scritto solo questo ragazzo ha dimenticato la password del suo telefono con 150 bitcoin.
7: Oh, ok.
6: Non è che valevano 150 dollari, cretino.
7: No, valevano, non valevano quanto gli 11 milioni.
6: Cioè, l'ho detto io, cretino.
8: L'ho già detto, ma non mi segui tu?
6: Ma ti seguo.
8: Ma sei su Radio Birichina.
7: Cioè, non è... No, oggi non ci comprendiamo.
8: No, tu lo comprendi.
7: No, non ci comprendiamo.
8: Cosa ho detto io, scusa?
9: Lui ha detto che un ragazzo...
8: Che poi non l'ho detto, ho letto.
9: Lui ha detto che sto tipo qua, sul telefonino c'aveva 150... 150 bitcoin.
7: Bitcoin!
6: Sembra la gangbang. I soldi che si ammucchiano, dai.
7: Una alla prima!
6: Andiamo avanti.
9: Nel 2013 sto tipo qua ha comprato 150 bitcoin.
6: Sì.
9: E lui non ha detto quanto valevano all'epoca.
7: No, okay. L'ho detto. Si è dimenticato la password.
9: Oggi.
8: No, non fare adesso quello che vuoi seguire. Tu avevi sbagliato, avevi incompreso. Dillo, dillo. Non ammette le colpe. C'era. Okay.
7: Ho capito male.
8: Hai capito male. Rimetti gli occhiali, dai. Che sembra che devi partire da un momento all'altro. Sai la mongolfiera quando io la scaldano sotto che deve partire. Uguale.
9: E oggi questi 150 bitcoin valgono più di 11 milioni di dollari. Io mi ricordo che all'epoca, quando li sentivo, li regalavano, ma costavano.
8: Ma chi li regalava?
9: I bitcoin, sì.
8: Non è
9: sì.
8: Che li regalavano, costavano poco.
9: Sì, per dire, cioè, nel senso, te li tiravano dietro.
8: Te li tiravano, sì. Andavi al mercato, due bitcoin mi hanno colpito, qua, te li tiravano
9: no,
8: dietro.
9: No, però per dire che costava pochissimo, sì. Non so quanto, secondo. Forse tipo centesimi, capito? E adesso invece nell'arco del tempo ha preso sto valore assurdo.
7: Wilson!
9: Quindi sto tipo qua c'ha 150 bitcoin sul telefono, non trova più la password.
8: No, non è che non trova più la password, non hai capito niente.
9: Non se la ricorda.
8: Aspetta.
9: Se la ricorda.
8: Fammi leggere.
7: C'è qualcuno che lo sa!
6: Allora, se stai passando una brutta giornata.
7: Dai.
6: Nel 2013 questo ragazzo
7: sono diventati 300.
6: Ha dimenticato la password del suo telefonino con 150 bitcoin. Ora valgono 11 milioni di dollari. Ah, e sta cercando di sbloccare il telefono da anni. Sono anni. Cioè, praticamente, mi ricordo la barzelletta, quello del. Sai che vai sulla Luna e dici qual è il tuo desiderio? Cosa vuoi portare sulla Luna? E dici chi le donne, chi fumava, come con le sigarette, no? Dopo, quando riatterra la navicella, dici ma che com'è? Vediamo le prime parole. E quello che è stato mesi e mesi sulla Luna solo con le sigarette, come aprono la navicella lui? I fiabiferi! Che non aveva portato i fiabiferi. La stessa cosa, questo praticamente, questo ha comprato 150 bitcoin nel 2013, ha perso la password del telefonino, perché l'aveva messi nel telefonino, forse non
7: sì, e la ce l'aveva lì.
6: Che ignorante che sia, bravo, quanto ignorante. E sono anni che tenta di sbloccare il telefonino, perché nel frattempo il valore dei bitcoin è salito a 11 milioni di dollari, capisci?
8: Certo.
6: Pensa che bitcoione questo, cioè non... No, nel senso che la segna dalla pasta, la segni la pasta, cioè, no? Sei un bitcoione proprio, non... Vabbè, la battuta di Massimo Lazzari, lo salutiamo, Massimo, grande Massimo.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non ci sta,
3: devi tu provare.
2: Perché non ti perdi sull'autostrada? Tu perché non ti perdi sull'autostrada? Ogni tanto ti senti dei vecchietti anziani che vanno contromano, no? Fallo pure tu, cioè non che ne so, fai qualcosa, ammazzati. Esiste un vaccino per questo virus hentai? Che cos'è hentai? Hentai?
3: Non so se stanno facendo riferimento. Aspetta, non mi sento da parte di chi? Di
2: ma che ne so, Michele si chiama.
3: Michele!
2: Ma mi fanno domande strane, ma io non sono un tuttologo.
3: Hentai.
2: Michele! Ma che domande fai?
3: Hentai mi ricorda un
2: qualcosa. Hentai, e non è entrai, è hentai. Andiamo a cercare, tanto non sai niente.
3: È tipo, cosa ricorda le cose? Tipo Tai Chi, i monasteri. Ieri sera
2: i monasteri, ma che scendono i monasteri?
3: Ieri sera ho visto un film di Transformers.
2: Di
3: e gli ultimi
2: è
3: Transformers.
2: Un bambinone, cioè. Quanti anni c'hai? 12 Transformers.
3: Capito, piacciono, era l'ultimo, non ho ancora visto Transformers e la rivoluzione. La costruzione. Era un.
2: Entai. Fammi scrivere entai, sennò veramente entai. Qualcuno lo sa, ce lo dica.
3: Secondo
2: ragazzi.
3: Me.
2: Non devi andare per deduzione mentale che il tuo cervello. Entai mi è uscito Pornhub. Com'è sta? Cioè, non, entai. Forse è in giapponese o in cinese. Entai. Non so, sai quando piangono miseria. Nel senso. Entai, video porno entai.
3: No, vengo, magari dipende, magari come è scritto.
2: Come è scritto? Video entai, è tutta roba. Entai. Sì, allora, aspetta, sì, significato. Vediamo, mamma se. Entai sono anime. Manga o videogiochi giapponesi caratterizzati da contenuti hard espliciti. Hai capito? Capite? Sono vabbè, comunque sono manga. I manga sono manga.
4: Cartoni.
2: Cioè il mango è il manga.
4: Ma chi?
2: Il mango è il frutto. Il manga sarà la pianta. Manga. Vabbè, esiste un vaccino per questo virus hentai? Io no, credo di no. Ancora manga, cioè non. Vabbè, fallate la battuta, Mario. Fallate. Che ne so. Mario Piras è quello che ha fatto la battuta. Bravo Mario, lui deride la tua battuta, ma è bella. Esiste il vaccino per il virus hentai? Manga. Capisce niente. C'hai anche il giubbotto bucato, dai.
3: Bucato.
2: Per distrarre uno, cioè mentre mi dà fastidio quando uno parla tanto e logorroico, tu gli guardi il giubbotto, il pantalone, quasi. Oh, hai visto il buco che c'hai lì? Quello comincia a contorcersi tutto. Dietro la schiena c'è un taglio proprio sul giubbotto. Veramente, tu te ne vai e che dici, oh, ci vediamo la prossima settimana. Devo andare. Seguitemi per altri consigli, ragazzi. Antivirus. Che è il virus che hanno trovato sulla nave da. Ma no, non c'entra niente, dai, con.
3: Come tu giustamente.
2: Dai, caballero, vai.
3: Caballero, ma sai che. Mi hai smosso un ricordo.
2: Ti ho smosso un ricordo.
3: Un ricordo, ma anche una visione.
2: Sì.
3: Caballero, che è una moto.
2: È una moto.
3: Sì. È una motocicletta degli anni 80.
2: Sì, degli anni 80, ma anche una rivista hard. Caballero.
3: Sì.
5: Sì. E tu non c'eri, vero?
3: No, non c'ero io.
5: Tu giocavi col manubrio.
3: No, perché poi io l'ho rivista.
5: Col tuo manubrio.
3: Scusa, il mio è. Poi ho rivisto la moto Caballero.
2: Sì.
3: L'ho rivista ma qualche settimana fa.
2: Ma dove?
3: E in giro era uno con la Caballero.
2: Ma cosa stai dicendo?
3: Te lo giuro.
4: C'è la pubblicità.
2: C'è la pubblicità. Allora il racconto ce lo dici dopo. Dillo fuori onda. C'è una borsa là.
3: Oh, sì.
2: Metti la testa dentro e racconti la storia. Magari c'è qualche batterio dentro. Gli racconti la storia del Caballero.
6: Andrea. A tavolo.
7: Show.
6: Su Studio Più
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
8: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Era il 1966, questi giorni qualche anno fa, e la classifica italiana aveva al primo posto i Beatles di Michelle, quindi al secondo Gianni Morandi con la fisarmonica e Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, che abbiamo ascoltato anche recentemente, al numero 3. Mentre alla 4, ecco, ce la ritroviamo, sono i suoi anni e la riascoltiamo davvero molto volentieri. Rita Pavone, il Jegge Jegge.

Una voce blues così potente, e io credo che in Italia non l'abbiamo più avuta. Possiamo avvicinarci con Mina sicuramente, ma poi, secondo me, un buio assoluto. Straordinaria Rita Pavone, dalla Hit Parade del 1966, ve lo ricordo, siamo nella seconda metà del mese di maggio, e adesso un saltino in America. Dalla Top 100 andiamo a recuperare un pezzo che abbiamo sentito coverizzato e con grande successo in epoca più recente da Michael Bolton, ma questa che sentiamo è la versione originale, quella di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

0: che pezzi, ragazzi, ma che cosa vi regaliamo da questi microfoni e da queste antenne, soprattutto alle antenne, dal microfono un po' meno. Vabbè, si chiude l'appuntamento dedicato alle pari del passato, noi ci ritiriamo di nuovo nei nostri archivi. Vi ricordo che esiste una pagina Facebook di Radio 607080 sulla quale potete lasciare qualche divertente messaggio e poi anche potete sentirci attraverso lo streaming di 607080.it e ci portate con voi in tutto il mondo senza perdervi nemmeno una nota della nostra grande musica. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica Dan-Europe in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, di razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 dai Studio Più.
1: Su Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: upon a time
1: c'era una volta
0: hit parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa,
2: c'era una volta hit parade.
3: Grazie regia, eccoci ancora in onda con

0: Battisti con Ancora Tu, eh? Questi erano i momenti. La canzone che ascoltiamo è Ramaya, Afrik Simone.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

davvero divertente ritrovare Afrique Simone, un disco che ha fatto un grosso successo qui in Europa, ha fatto ballare per parecchio tempo. Trasvoliamo adesso negli Stati Uniti, come sapete spesso noi facciamo questa operazione, atterriamo nella top 100 americana, che è il nostro territorio preferito, dove andrà a pescare canzoni che hanno fatto un po' la storia e che poi sono arrivate anche da noi. Qui c'è una carriera straordinaria che andiamo a toccare con uno dei suoi successi che l'hanno portata al vertice della top 100 americana. All'epoca della pubblicazione di questo disco aveva già toccato vertici assoluti con almeno 3-4 occasioni, ve le citerò poi, ma adesso vi faccio sentire questo bellissimo Love Hangover da Diana Ross.

0: Grande, grande qualità, nell'appuntamento di oggi. Lasciamo il nostro 1976 e ci ritroviamo qui tra un'ora circa per il consueto cambio di decade. Vi lasciamo alla grande musica, come sempre, di Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
2: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
1: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
3: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid, una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran: gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi, Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
1: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta. Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccoci qui nuovamente, solita pillola dedicata alle classifiche del passato. Bentornati all'ascolto di C'era una volta qualche anno fa con Bruno Righetti, soliti 10 minuti, non è che cambiamo molto del nostro appuntamento. Quello che cambia in continuazione però è la musica. Siamo alla seconda metà del mese di maggio di quell'anno e la hit parade italiana aveva al primo posto Madonna con Live to Tell, quindi Joe Cocker con You Can Leave Your Hat On al secondo e George Michael meraviglioso di Different Corner alla posizione numero 3. Andando un po' più giù, esattamente al punto 5, troviamo una colonna sonora, un film che fu presentato al Festival di Cannes fuori concorso, che si chiamava Absolute Beginners. Non è stato molto fortunato al botteghino, ma la colonna sonora ha venduto molto, perché quando c'è la firma di David Bowie le cose non possono andare male. Presenti nel cast, oltre allo stesso David Bowie, anche Sade e una emergentissima Patsy Kensit. Andiamo ad ascoltarci quindi, come avete già capito, la canzone che dà il titolo a tutta la colonna sonora, quindi Absolute Beginners, David Bowie.
1: C'era una volta Hit

accoppiata di eccezione all'interno dello spazio di parade di oggi. Dopo David Bowie andiamo a toccare insieme un lavoro sporco, quel Dirty Work, uscito nel 1986 ad opera dei Rolling Stones, che stavano attraversando un periodo molto particolare e anche complicato della vita del gruppo, ma tornano prepotentemente in classifica con

0: Grandi, grandi le due chitarre di Keith Richards e di Ronnie Wood che suonano contemporaneamente le stesse note, una caratteristica tipica dei Rolling Stones. 1986 si chiude qui il sipario su quella seconda metà del mese di maggio, più o meno in questo periodo. Noi ci ritroviamo fra un'ora circa pronti per un altro appuntamento con tanta storia dal passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
2: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
1: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
3: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
1: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Voglio una vita

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: radio.
1: Angelo Lanfranchi.
0: Voglio una radio spericolata, voglio una radio come quella di Steve McQueen, bella questa. Va bene, buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, come va? È martedì ed è anche il 19 maggio, va. Anche maggio vola anche maggio, però a maggio bisogna andare ad agio, aspettiamo un attimo a svestirci qua, perché è a cambiare gli armadi più che altro, bisogna aspettare, perché... Cioè, uno dice cambio gli armadi, via avanti, le donne si mettono lì, cambiano gli armadi, poi dopo succede che arriva un'ondata di freddo ancora una volta e perciò che fai? Devi rimettere la roba invernale, va bene. Allora, sino alle 18, 351, 351 1000, io vado con il primo disco di oggi. Che non è mai stato richiesto, ma a me piace da morire. It's Let's Go!

0: uno dei primi dei Kool & Gang, di successo dobbiamo dire, It's Let's Go Dancing. Perché non li richiedete mai Kool & Gang? Io non lo so. Che v'han fatto di male? Il più grande gruppo anni 70, non c'è nulla da dire. Grazie, grazie.
1: Ciao,
0: sì.
1: Pier, sono Vincenzo da Torino.
0: Buongiorno.
1: Volevo chiederti se potevi far sentire a questi ragazzi di oggi un pezzo favoloso di David Bowie, il Duca Bianco. Il titolo è Life on Mars, un pezzo favoloso. Così almeno capiscono cosa vuol dire avere della musica veramente ottima e lunga nel tempo. Grazie Pier, ciao.

0: Mamma mia, mamma mia! Dice David Bowie, che favola questa, eh? Life on Mars. Ma i giovani non c'è da mettere in testa questa musica, caro Vincenzo, hanno altre cose per la testa loro, vedi? Okay,
1: lo so. Giorgio dalla provincia di Pesaro, mi potresti ascoltare Alison Moyet, All Cried Out, per piacere, se puoi. Un saluto a tutti, buona serata.

0: Allora, che poi il titolo sarebbe It's Me Slove, All Cried Out per Alison Moyet. Bella anche questa. Abbiamo iniziato bene, quando si inizia bene, lo sai che si è a metà dell'opera,
1: ciao,
0: no?
1: Ciao, in famiglia, Barbara Verona. Oggi ho bisogno di una canzone rock. Pensaci tu. Sto sistemando delle cose qui a casa e devo avere una musica rock. Ciao!

Vedi, sta mettendo a posto delle cose in casa, serve lo sprono giusto. E meglio degli AC/DC non c'è nulla, Barbara. Grazie per aver chiesto un pezzo rock, io subito ti ho accontentata, vedi? Con Back in Black degli AC/DC, ma oggi abbiamo tanti Queen, ve lo dico subito, parecchi Led Zeppelin, molti di Purple, ci sono anche Kraftwerk. E c'è anche un pezzo italiano che comunque sta per arrivare sul binario numero 24. Dov'è? Dov'è il binario 24? Ah, lì, sono in attesa. Va bene. Mettiamola, Agnese di Ivan Graziano. Grazie Gianni e salutaci il Gargano.

0: vedi, Graziani è uno dei quali sento sempre molto volentieri, chissà perché, ma boh, sono legato io a Ivan Graziani. Questa era Agnese.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere per cortesia, che a me piacciono tantissimo, i Kraftwerk, The Man Machine. Grazie, ciao.

0: all'inizio. E beh, insomma, poi c'è la famosa Trans Europe Express, che quella nessuno penso se la sia dimenticata.
1: Buongiorno,
0: vero?
1: Pierangelo, sono Armando. Mi fai ascoltare Buongiorno. La canzone sì. degli Aerosmith, Water Song Genis Agone, se è giusto come dico, anche il mio amico. Ciao, grazie e buona giornata a tutti.
0: Eccolo qua. Genis, got a gun.

0: brutto questo disco! Janis Garrigan degli Aerosmith. Oggi abbiamo incominciato con la musica che piace molto anche a me, e questa. E questo è già un buon inizio di pomeriggio. Vabbè, insomma. Ognuno ascolta la musica che più gli aggrada, no? Io sento sempre questa musica.
1: Ciao Pier, oggi mi piacerebbe ascoltare The Great Pretender, e se possibile nell'interpretazione del grandissimo Freddie Mercury. Grazie e un abbraccio a tutti. Vito da Correggio.
0: E chi vuoi che la canti? Non lo so. Pupo? Non lo so.

0: giusto?
1: Sì, di ascoltare una canzone di un gruppo che era famoso negli anni 70-80, poi nessuno ne ha più parlato. Si chiamavano i Queen. La canzone era The Show Must Go On. Grazie.

0: È la prima volta che mi capita di fare il bis proprio con i Queen appiccicati, ma d'altronde oggi abbiamo 30 richieste dei Queen, una più bella dell'altra. Questa era The Show Must Go On. Cos'è che ha detto? Si sono sentiti negli anni 70, poi nessuno ne ha più parlato. Non è vero. Continuiamo a parlarne adesso.
1: Buon pomeriggio, Pierangelo Lanfranchi, sono io, Emanuele.
0: Buongiorno.
1: Quale Emanuele? Arrotino! Emanuele Larrotino dedica alla mia amicissima, amicissima Loredana la canzone Isael e il Delirium. Fammi questo sforzo, Pierangelo. E un saluto a tutta la famiglia anni 60, 70, 80, sempre da Emanuele Larrotino. Arrotino, donne, Arrotino! Ciao!
0: È arrivato Larrotino con i Delirium e con Ivano Fossati.

0: One, two, three, four, hey! Yes, I am. Ba-da-ba-ba-da. Lori! La Rotina ti vuole molto bene. Adesso mi sembra di averlo capito, eh. Davvero? Stavo pensandoci proprio ieri sera, quasi quasi mi compro un'ape e faccio anch'io la Rotina. Potrebbe essere una bella idea, sai? Mettere una bella tromba sopra, una tromba con la musica giusta, quella di 60, 70, 80, e ogni tanto dico Arrotino! Uscirà qualcuno a farsi mettere a posto coltelli, forbici? Vero? È una bella idea. Non ci sono più quelli lì, no? Non ci sono più. Era Yasael dei Delirium. Andiamo in pubblicità, torniamo con un grande pezzo. Vedrai, vedrai, vedrai.
1: 80 live. 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
2: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
1: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
3: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran: gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
1: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.
4: 60 70 80 live.
5: Eccola qua.
6: Buongiorno, sentiamo. Allora, sotto un sole pallido anche a Varese, tutto tranquillo. Sì. Dopo aver ascoltato Agnese di Ivan Graziani, mi sorge questo dubbio atroce: ma Groovy Come Under Love di Elton John è stata copiata da Agnese di Ivan Graziani o io Graziani ha copiato da Groovy Come Under Love? Sempre con questo dubbio. Sarebbe bello poter ascoltare anche a Groovy Come Under Love di Elton John. Grazie, buon proseguimento. Ciao Simone da Varese.
5: Simone, parte che insomma, è Groovy Come Under Love è di Phil Collins, parte quello. Ma poi fatti un piccolo ragionamento.

Allora pensatela come vi pare, comunque mi sembra, non lo so, non lo so, anche se si sente che è copiata la canzone, però mi sa tanto che Phil Collins non vada a copiare canzoni di Ivan Graziani, cioè è un, forse un caso questo, ma ci sono 10 anni di differenza di canzone, comunque, vabbè, prendiamola così, due grandi canzoni comunque, penso era Phil Collins, va bene. Un pezzo italiano che mandiamo a Barbarella di Milano è di Mietta, che vinse nell'89 nelle nuove proposte a Sanremo, vero? Con Canzoni, è questo.

0: Che è successo, Fabio?
1: No, Pier, questa di Miglietta supera proprio pure i bue. Mamma mia, un braccio da fargli per.
0: Va bene, oggi la volevano sentire canzoni della grande Mietta, vabbè, che ha vinto nelle nuove proposte di Sanremo nell'89, questo me lo ricordo bene, vabbè. Allora, c'ho un amico che chiama dal Brasile, dov'è? Sente, Beppe?
2: A tutta l'equipe della radio 60, 70, 80 e i miei anni. E il mio nome è Peppe. Qui sono in Brasile, vivo in Brasile da diversi anni, nel nord-est del Brasile. Vorrei, se è possibile, ascoltare la canzone di Mina ancora, ancora, ancora. A presto in Italia, fra 10 giorni ritorno in Italia, mi faccio 4 mesi, mi faccio tutta l'estate e poi ritorno al caldo in Brasile. Allora un abbraccio a tutti voi e grazie ancora per la vostra stupenda musica. La mia radio è accesa da quando mi alzo a quando vado a dormire e ascolto specialmente e quasi sempre Radio 60, 70, 80. Un abbraccio, grazie.

0: La stupenda voce di Mina, caro Peppe da Brasile, vedi, c'è un piccolo problema, che noi, almeno io parlo naturalmente di queste tre ore pomeridiane, non siamo molto abituati a sentire, diciamo, la musica italiana, non perché noi non vogliamo sentire la musica italiana, ma perché abbiamo un repertorio straniero tanto bello che...
1: Ciao Pierangelo, sono Armando da Sanremo. È possibile farmi ascoltare una canzone del 1984 degli Stadio Acqua e Sapone? Grazie e buona giornata.
0: Eccola qua, vedi.

0: tutte le volte che ascolto gli stadio mi viene in mente che proprio quando stavano incidendo questa canzone ho avuto modo di andare alla Phonoprint di Bologna, che era la loro casa discografica, e c'era Lucio Dalla, Ron e Gaetano Corrieri, e stavano imbastendo questa bellissima Acqua e Sapone. Grande pezzo, davvero. Ma un giorno, anche se ha superato gli anni, voglio sentire Un giorno mi dirai degli stadio. Posso fare questo strappo alla regola? 80 live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

I Just Did. Che bella, eh? I Just Died in Your Arms, dei Cashion Crew, grazie Vincenzino. Beh, questa si chiama musica, ma è la M maiuscola. Dov'è Marina di Villafranca? Sei sintonizzata, Marina? Fammi un segno, sei sintonizzata, ve lo metto il disco, eh? E c'è. Perciò mettiamo Stevie Wonder.

0: molta musica si assomiglia e tanti ascoltatori sempre mi scrivono: ma quel pezzo sembra quello, chi è che ha copiato quello, chi è che ha plagiato quell'altro, insomma a volte le cose capitano, ma è molto difficile che uno straniero vada a copiare un italiano. Vedi, fai come ha fatto Albano, che ha fatto causa a Michael Jackson perché sembrava che Michael Jackson gli avesse plagiato un pezzo. Ma secondo te, insomma, può capitare ma che un Michael Jackson vada a copiare un pezzo di Albano, o che oppure Phil Collins vada a copiare un pezzo di Agnetti, Ivan Graziani? Può capitare, però insomma non penso
1: buon
0: che sia.
1: Grandissimo Pier, Luigi da Riccione, volevo chiederti se è possibile oggi una canzone dei mitici Rolling Stones che si chiama Harlem Shuffle. Grazie per la disponibilità come sempre e buon pomeriggio a tutti.

0: Vedi che a Mario è venuta sonno, come mai? È troppo lenta sta musica, no, Mario. Che... Mario!
1: Mamma mia, mi sta venendo sonno. Mettiamo Sylvester, più metti fila. Dai, qui ci svegliamo un po'. Ciao Pier. Mario!

0: È vero anche questo, però è vero, ha ragione Tommaso.
1: Ma non hai detto che chi canta se scrive pure le canzoni, eh? Quindi può darsi che si copiano gli scrittori di canzoni fra di loro. Non è detto che proprio Michael Jackson ha plagiato o Phil Collins, magari chi ha suggerito quella canzone
0: è vero.
1: Scopiazzato o viceversa, eh?
0: È vero, questa è una verità incredibile, davvero. Stavo arrivandoci, comunque. Tu che dici, Mario? Sentiamo qua. C'è Mario che deve dire qualcosa.
2: Ciao Pier. E invece no, tu pensa che la colonna sonora di Rocky è stata copiata dalla canzone di Ornella Vanoni, Così per non morire. Prova a sentirla, senti che bella.
0: È vero. È vero.
2: Ciao Mario da Milano. Sei grande, Pier.
0: No, è vero quello che stai dicendo, però c'è un'altra cosa da dire. È come casomai le fanno loro, hai capito? Che loro le fanno in un'altra maniera. Cioè, noi siamo ancora, ecco, statici. Loro quando fanno queste cose, ce ne sono parecchie, le fanno in un'altra maniera, vero?

0: questa l'hanno fatta in un pomeriggio. In due ore e mezza ha detto c'è che facciamo un disco.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
2: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
3: Eccola, eccola, eccola, eccola, un giorno.

0: Allora, scusate questo passaggio recente, ma avevo proprio voglia di sentirla questa canzone. Un giorno mi dirai degli Stadio, che secondo me è uno dei pezzi italiani più belli fatti ultimamente. Un testo incredibile, è stata portata a Sanremo qualche anno fa. Comunque avevo voglia di sentirla.
1: Buongiorno, sono la Franca, buongiorno a tutti. Oggi buongiorno, ti chiamo buongiorno. Da quel di Fagnano Olona, direzione Castiglione Olona, attraverso la pista ciclabile dell'Olona, appunto. E volevo ascoltare My World, sempre dei Bee Gees. Grazie mille, un saluto a tutti, ciao.

0: Grazie Franca, ma l'abbiamo sentita anche ieri questa, vero?
1: Ieri quella canzone lì, un giorno mi dirai degli stadi, ho vinto un Sanremo di Carlo Conti. Non andarono all'Eurovision perché ci avevano dato

0: Se c'è la possibilità mi piacerebbe ascoltare una canzone di Renato Valanzasca, Non si può morire dentro. Grazie mille, buona giornata a tutti e buon divertimento. Ciao.
1: Mamma mia, è anche simpatico, eh?

0: Quante volte l'avete detto alla vostra moglie o alla vostra donna, alla vostra compagna? Se c'è qualcuno, dillo pure qui, cioè non... dimmelo pure, no? Che dice Franca? No, Ciccio, sarei io Ciccio? Grazie, sì. Ieri ho ascoltato Words, sempre dei Bee Gees. Ah, sì, sì. Mi sembrava la stessa, no? Ho sbagliato io, scusa Franca, ma domani richiedi Wish You Were. Dammi retta. Non mi ascolta mai.
1: Sì, ciao Pierangelo, buonasera. Sì, a distanza di 50 e rotti anni, 53, volevo ricordare Stevie Wonder, anche se ho sentito che hai già messo una bellissima. E questa è You Are the Sunshine of My Life.
0: Che bella, eh?
1: Che appunto era sulle classifiche in quegli anni. E giusto per ricordare, se è il caso, se no metti qualcos'altro, anche quella degli stadio che dicevi te, o una delle, o la tua, insomma, che ascoltiamo volentieri sempre. Ciao, a presto, un abbraccio da Livorno.

0: grazie a Paolo di Livorno e grazie a tutti voi, perché oggi stiamo sentendo delle gran belle cose, davvero, eh? Non perché gli altri giorni non le sentiamo, però oggi, boh, non lo so. Adesso chiedo il permesso agli ascoltatori. C'è la Stefi che vorrebbe sentire L'ultima notte di caccia, ma io non so chi la canta. La caccia è chiusa adesso, perciò non... Stefi, vuoi sentire? Adesso chiedo il permesso agli ascoltatori. Chi canta sto canzone? Non lo so io.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Cinzia di Castelnuovo. Volevo richiedere, sì, oggi Disco Inferno di The Tramps. Grazie mille. Ciao, ciao.
0: Eccoli qua, sono loro i Tramps. Oh yes, Disco Inferno.

0: A volte si ha il vizio di guardare spesso e volentieri i social, ma i social, sai quante cazzate dicono? Hanno fatto morire tutti qua, eh? Sì, ha fatto morire anche Stevie Wonder, ma Stevie Wonder sta benissimo, lo sappiamo. Hanno fatto morire Gerry Scotti, hanno fatto morire tutti qua. Quando non sanno che fare, scrivono, è morto, ci ha lasciato. Così tu clicchi, vai a vedere, loro prendono visualizzazioni e guadagnano anche dei soldini, hai capito?
1: Diego da Monza Brianza, oggi volevo ascoltare, se era possibile a tuo piacere, una canzone di Peter Gabriel. Grazie, buona giornata e buon divertimento a tutti.
0: Grazie Diego, ne metto una che hanno già richiesto, tra le altre cose.

0: Questa non la sapevo davvero, eh.
1: C'è un animale peruviano, si chiama lama, ed è il primo fan di un famoso complesso italiano, perché quando tutto fa puh!
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buon martedì a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80 by Studio Più. Senti una cosa, per favore, metti un pezzo di Gwen Guthrie con Ticket to Ride. Grazie mille, un abbraccio.

0: Meno male che non mi ha chiesto i Beatles. Con Ticket to Ride, va bene. Grazie, grazie Marco.
1: Ciao Piero a tutti, sono Abbi 62 e volevo sentire un pezzo di Elton John con Part Time Love, se c'è un piccolo spazietto per me. Buona giornata.
0: Poverino, ciao, dobbiamo dedicargli uno spazietto, no? E allora.

0: Eccolo qua, Part Time Love di Elton John. Grazie Albi.
1: Non lo sapevo io, non lo sapevi tu che...
2: Ciao Pier, ho saputo che ieri era il compleanno di Sandra. Se puoi mettere una canzone, una sua canzone che non sia Maria Magdalena, scegliene una tu. Ti ringrazio, ciao da Marzio.
1: Mettiamo In Date of the Night, dai.

0: Buon compleanno Sandra, voi lo sapete sì che lei era sposata con Michael Cretu, hanno avuto 3 bambini, tutti cretuini.
1: Oh signore, allora abbiamo messo l'indirizzo of the night che è uguale a Maria Maddalena, è uguale, chi è che voleva sentire Rock the Boat di New Scarf Nation? Non lo so, qualcuno mi ha scritto mettila, mettila,

0: Grande pezzo questo degli Jewish Corporation. E Rock the Boat. Rock the Boat. Rock the Boat. È bello, sì, sì,
1: eh. Prato, allora metti, crei tu, samurai, samurai.
0: Mettiamolo il Cretu qua.

0: Eccolo qua, mica il Cresu. Samurai, grazie Michi, grazie.
1: Buon pomeriggio Pierangelo, mi piacerebbe sentire gli Eurythmics, così almeno una persona li ascolta. Tac.
0: Ma guarda che li mettiamo sempre noi gli Eurythmics, ma cosa ascolti tu? Che radio ascolti? Questa Miracle of Love è un miracolo d'amore questo. Che ore sono? Sono le 16:56, buon pomeriggio, The Eurythmics.

0: Può essere sempre un miracolo, eh? L'amore è così. Arriva quando meno te l'aspetti, capito? È lì dietro l'angolo, eh? Ti sta spiando, ma tu non te ne sei ancora accorto. Guarda lì.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Rocky.
1: Oh, chi c'è? Guardiamo se c'è qualcuno. No, pensavo ci fosse lui. Non c'è. Allora devo mettere solo il disco. Mettiamo i Deep Purple.

famoso Carletto. Volevo spronare un po' la giornata con un bel brano dei Deep Purple, Machine Dead. Grazie, ciao.

0: carretto, chi l'ha detto? Il carretto, dove lo metto? Dove lo metto? Non si sa. Machine Head 1971.
1: Andrea Bergamo. Possiamo ascoltare per piacere Human Nature di Michael Jackson, che c'è qui la mia amata Ioana che la vuole ascoltare. Dai, grazie mille e buon ascolto a tutti. Ciao.

pezzone, pezzone questo, Human Nature di Michael Jackson. L'hai ascoltato bene? Magari l'hai anche registrato, hai capito? Eccola qua, Pass Against It con Eight Wonder. Stavolta I'm Not Scared. Bellissimo. Grazie Mario.

0: Molto bella, vero? Lo so. Molto bella lei, dico. Ah, la canzone, sì, la canzone
1: ciao,
0: è fantastica.
1: Pierre, ciao la radio, ciao la buona musica. Ma quanto tempo è che non sento Japanese Boy di Aneka? Dai, buon pomeriggio, un salutissimo a tutti, Ferdi.

0: ragione anche Ferdi, era tanto che non sentivamo Nicca, con Japanese Boy. È vero, è vero, è vero. Ma ce ne sono tante di canzoni che tanto che non sentiamo,
1: Ciao Pierre, sono Massimo da Monte Urano City. Senti, oggi volevo ascoltare la canzone Giddy Up Go Go.

0: Allora, Miki, c'hai il navigatore impallato tu, eh?
1: Senti, te ricordi il periodo di Ghiria Pegogo, Robert Sacchi, Jungle Queen, c'è buca che c'ha, c'è buca c'ha, guai, oh, pa, pa, pa, trovala, mettila, a me piaceva.
0: Robert Sacchi, il massimo.

Please Don't Leave Me This Way. Che pezzo questo di Thelma Houston. Poi ripreso anche dei Comunals, eccetera, eccetera, però la voce di Thelma Houston, caro Joe di Ancona, è qualcosa di straordinario. Vabbè. Oh, baby! Sono le 17.26, devo andare di fretta perché sai quante cose ho da mettere io qua. C'ho ancora una mezz'oretta, ma c'ho qualcosa come 3, 6, 9, 12 pezzi. It's money to touch your mansion. Questi sono i Simply.

Beh, questa insomma l'hanno ballata anche i Sassi, eh. Chi non ha ballato i Simply Red con Manage, Church Mansion? Nessuno, nessuno. Posso salutare una fanciulla qua? Sei appena arrivata, Lidia? Come stai? Stai bene? Che vuoi? Vuoi un caffè? Vuoi un aperitivo? Che vuoi? Ah, vuoi un pezzo di George McRae? C'ho anche due patatine, due olivette qua. Eccolo George McRae con Rock Your Baby. Buon pomeriggio anche.

0: Grazie Lidia. Qua mi scrivono quando è che inizia la trasmissione il mattino. Va bene, ve lo dico. Il 15 di giugno. No, giugno. Sì, 15 giugno, quando torno dalle vacanze, incominciamo la mattina dalle 7 alle 9. Sai che bello, mamma mia. Come i vecchi tempi. Siamo dalle 7 alle 9 il mattino, del 15 di giugno, che è un lunedì. Ecco, stavo guardando il calendario, io manco una settimana dei primi di giugno, poi dopo, quando torno, ci sentiamo anche il mattino. Va bene, grazie Lidia per Rock Your Baby di Josh McCray.
1: Buon pomeriggio, allora, Pier, buon pomeriggio a tutti. Volevo chiedere se è possibile ascoltare un pezzo dei Rockets. Grazie, buona serata.
0: Ne mettiamo uno a caso che è stato molto richiesto anche oggi. Eccolo qua!

Allora dì alla Steffi di non essere triste, perché un pezzo dei Pooh glielo metto. Fra, fammi vedere. Alle 17.57. Di che stia lì, gliela metto. Non le metto l'ultima notte di caccia, però, No. È ancora chiusa la caccia qua, non si può. Di che stia lì, eh?

Grazie per i Rockets. Oggi abbiamo sentito anche i Kraftwerk, perciò insomma siamo a posto con l'elettronica qua. Andiamo con George Benson, dai, che è molto molto molto richiesto, devo dire.

0: Grazie Marianna per Give Me the Night di George Benson. Che bella.
1: Buongiorno a tutti, sono Federico da Reggio Emilia. Un bel sì. brano di James Brown, Give It Up. La potete far ascoltare, che bellissimo, grazie.
0: Siamo arrivati a 17:36, vuoi che non ci sia lo spazio per un grande James? Turn it loose, baby.

0: pazza, è sempre più cattivo. Chi da? E in tutti i pezzi James Brown ha messo Sex Machine, facci caso, eh? Tutto. Grazie Federico, buon pomeriggio.
1: 70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più, è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il gruppo Stellantis annuncia l'avvio della produzione della nuova auto.
3: Stellantis ha annunciato il lancio di una nuova auto, un nuovo modello, ed è un lancio che farà felici soprattutto gli operai campani dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, perché l'AD Antonio Filosa ha detto chiaramente che dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco verrà costruita una nuova iCar, una piccola elettrica accessibile insomma al grande pubblico. Si parla più o meno di un livello di prezzo che sta sui 15.000 euro ed è diciamo un lancio che fa piacere anche all'Unione Europea, perché è da tempo che la Commissione Europea sta spingendo affinché i produttori europei, fra cui Stellantis è uno dei principali, potessero appunto investire nel segmento delle auto elettriche, soprattutto quelle più accessibili al grande pubblico. Quindi attualmente a Pomigliano d'Arco si produce la Fiat Panda ma anche l'Alfa Tonale, e questa notizia ovviamente è stata presa positivamente da tutti i sindacati, tutti insieme, FIOM, FIM e WILM, che sono contenti perché ovviamente questa notizia farà sì che lo stabilimento campano possa operare a pieno regime. E questa è solo la prima delle novità annunciate da Stellantis, perché poi fra un paio di giorni ci sarà l'Investor Day in cui Antonio Filosa promette di fare ulteriori annunci e comunque svelare meglio le strategie del gruppo per i prossimi anni.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa, così la portavoce del gruppo di Speleo Sud finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei subitaliani morti durante un'immersione di profondità alle Maldive. Il team ha espresso condoglianze alle famiglie dei due recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo, già in Italia la salma della quinta vittima. A Modena udienza per la convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità contro alcuni passanti nel centro cittadino. Sotto esame il suo cellulare, la procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni di Roland Garros che oggi chiamano alla ribalta sei italiani. Luce ed ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato invece Flavio Cobolli per mano del peruviano Buse. Ed è tutto, a più tardi.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ciao Pier, sono Valerio da Rovellasca, vorrei ascoltare
6: buongiorno
5: un pezzo rock di un gruppo che non si sentono quasi mai alla radio, del grande
6: hai ragione.
5: Lemmy, dal titolo sì. The Chase is Better Than the Catch. Grazie, ciao a tutti, un abbraccio.

0: vero, c'ha ragione l'ascoltatore, non si sentono mai per radio, è una cosa strana, però noi parliamo molto di rock and roll, però effettivamente di Motorhead ne parliamo molto poco. Grazie per aver chiesto questa decisione, is better than the catch, che è un pezzo da proprio da pelle d'oca. Grazie, è tardissimo, non ce la faccio ad accontentare tutti coloro che stanno ancora mandando messaggi, andiamo avanti con chi c'è ora. Chi c'è?
1: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Volevo dirti,
0: buongiorno,
1: che sì, nonostante ascolto questa musica e questa radio, ne accorgo sempre di più che nella nostra generazione sono nati dei miti della musica e che penso che non ci sarà mai più come quelli, e non so se tu sei d'accordo con me. Se riesci a far passare un pezzo di una delle grandi voci che si chiama Kate Bush, vedi tu, qualsiasi va bene. Grazie, Vincenzo da Torino.

Allora io ringrazio Vincenzo di Torino, sai che io sono pienamente d'accordo su quello che hai detto, perché voci così non le sentiremo più, artisti così ce li siamo dimenticati. È vero. E poi specialmente questa vocina di Kate Bush, che sia con Noah Freelance che con Bob Bush, che insomma ha incantato mezzo mondo, lo possiamo dire, no? È vero. Cime tempestose. Allora, la cara Stefi è molto triste perché io da oggi alle 15 non le ho messo una canzone dei Pooh, ma te la regalo adesso. Non ti posso mettere L'ultima notte di caccia se non mi arrestano, perché la caccia è chiusa, ma ti metto questa. Aspetta che intanto vado via io, ti metto piccola Katie, Stefi, tranquilla.

Allora auguriamo alla cara Stefi buon ritorno a casa, le è ritornato il sorriso, vedi? Dai, ti ho messo piccola Katie così. Certo che dopo Kate Bush sentire loro cantare è come andare all'ospedale e farsi fare un gesso alla tibia, al perone, stessa cosa. È bellissima, una fantastica, fantastica. Hai spento la radio, Pierangelo? Aspetta un attimo che c'è l'ultimo disco. Ecco. Signora Marisa, buona serata. Mi innamoro di lei io. I ricchi e i poveri ce la cantano tutta.

0: Allora, tanti auguri alla signora Marisa che oggi compie 75 anni. Mi innamoro di te, te la dedica tuo marito che si chiama Fabio, eh. Va bene. Ho finito. Che c'è qua, Robert? Che c'è?
1: Buonasera, Pieda, Robert di Trento. Ascolta, volevo chiederti una cortesia, ma tu trasmetti, sì, quando ritorni dalle ferie praticamente la mattina, ok, ma sì, il programma pomeridiano lo fai sempre? Ciao caro e buona serata a tutti. Ciao ciao.
0: Sì, dal 15 di giugno faremo dalle 7 alle 9 la mattina e dalle 15 alle 18 il pomeriggio. Così coloro che non verranno accontentati nel pomeriggio avranno la fortuna di sentire la loro canzone se vorranno, naturalmente la mattina dalle 7 alle 9. Vabbè, tutto qua. Grazie a tutti, è stato un bellissimo pomeriggio a livello musicale. Ci aggiorniamo domani alle 15 da Pierangelo. Guarda che te do un bacio.
2: 60-70 live. Radio 60-70-80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
3: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo. Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko. Già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
2: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2, ai Brianzoli dunque basta anche un pareggio, campani obbligati a vincere. Domani sarà la volta di Palermo Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani, giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello Slam parigino. Intanto lucide ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2 Virtus Bologna Trento Venezia Tortona. Entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto. Buona serata.
0: A Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Buonasera da Daniele Baldi. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di speleosud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme. Tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. E ora la pagina di economia.
3: L'economia.
2: La crisi dello stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran. Si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione. Si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera due giorni fa della premier Meloni alla presidente della commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
4: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì. Sì.
2: Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent è intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
5: Tennis ad Amburgo, esce di scena al primo turno Flavio Cobolli, campione in carica, battuto dal peruviano Buse Bravo. Luciano Darderi vittorioso contro l'argentino Burruciaga. A Roland Garros, tempo di qualificazioni, giovedì il sorteggio, domenica il via. Si conoscerà stasera la prima finalista dei playoff promozioni di Serie B. Alle 20, semifinale di ritorno Monza-Juve Stabia, dopo il 2-2 dell'andata, e Brianzoli basta il pari, campani obbligati a vincere, i due mister Bianco e Abate.
6: Non bisogna far calcoli, ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare il pochissimo.
7: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, avremo tanta gente al seguito, siamo a posti con la nostra coscienza, ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
5: Domani Palermo, Catanzaro, ospiti forti del 3-0 dell'andata. Rolando Baran sarà il nuovo OCT dell'Albania per l'allenatore trentino. Si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e B. Basket, gara 2 dei playoff scudetto, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. In entrambe le serie avanti 1-0 i padroni di casa, sull'1-1 Brescia Trieste, Milano Reggio 2-0. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Era il 1966, questi giorni qualche anno fa, e la classifica italiana aveva al primo posto i Beatles di Michelle, quindi al secondo Gianni Morandi con la fisarmonica e Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, che abbiamo ascoltato anche recentemente, al numero 3. Mentre alla 4, ecco, ce la ritroviamo, sono i suoi anni e la riascoltiamo davvero molto volentieri. Rita Pavone.

Una voce blues così potente, e io credo che in Italia non l'abbiamo più avuta. Possiamo avvicinarci con Mina sicuramente, ma poi, secondo me, un buio assoluto. Straordinaria Rita Pavone, dalla Hit Parade del 1966, ve lo ricordo, siamo nella seconda metà del mese di maggio, e adesso un saltino in America. Dalla Top 100 andiamo a recuperare un pezzo che abbiamo sentito coverizzato e con grande successo in epoca più recente da Michael Bolton, ma questa che sentiamo è la versione originale, quella di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

0: Che pezzi, ragazzi, ma che cosa vi regaliamo da questi microfoni e da queste antenne, soprattutto alle antenne, dal microfono un po' meno. Vabbè, si chiude l'appuntamento dedicato alle pari del passato, noi ci ritiriamo di nuovo nei nostri archivi. Vi ricordo che esiste una pagina Facebook di Radio 607080 sulla quale potete lasciare qualche divertente messaggio e poi anche potete sentirci attraverso lo streaming di 607080.it e ci portate con voi in tutto il mondo senza perdervi nemmeno una nota della nostra grande musica. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Grazie regia, eccoci ancora in onda con un altro appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato, la nostra musica doc tutti i giorni la potete ascoltare qui su questo canale, ma poi ogni tanto c'è anche il sorso di musica derivante dalla classifica che fa bene, corrobora e lo prescrivono anche i medici di base. Unite due provenienze diverse, non so, il Sud America e il Mozambico, Africa e Sud America. E così viene fuori che un personaggio come quello che andiamo ad ascoltarci adesso fa l'esordio con questo pezzo e sbanca tutto. Si chiama Afrik Simone, ve la faccio ascoltare perché

0: questi erano i momenti. La canzone che ascoltiamo è Ramaya, Afrik Simone.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

davvero divertente ritrovare Afrik Simone, un disco che ha fatto un grosso successo qui in Europa, ha fatto parlare per parecchio tempo. Trasvoliamo adesso negli Stati Uniti, come sapete spesso noi facciamo questa operazione, atterriamo nella top 100 americana, che è il nostro territorio preferito, dove andare a pescare canzoni che hanno fatto un po' la storia e che poi sono arrivate anche da noi. Qui c'è una carriera straordinaria che andiamo a toccare con uno dei suoi successi che l'hanno portata al vertice della top 100 americana. All'epoca della pubblicazione di questo disco aveva già toccato vertici assoluti con almeno 3-4 occasioni, ve le citerò poi, ma adesso vi faccio sentire questo bellissimo Love Hangover da Diana Ross.

0: grande, grande qualità, nell'appuntamento di oggi. Lasciamo il nostro 1976 e ci ritroviamo qui tra un'ora circa per il consueto cambio di decade. Vi lasciamo alla grande musica, come sempre, di Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Eccoci qui nuovamente, solita pillola dedicata alle classifiche del passato. Bentornati all'ascolto di C'era una volta qualche anno fa con Bruno Righetti, soliti 10 minuti, non è che cambiamo molto del nostro appuntamento. Quello che cambia in continuazione però è la musica. Siamo alla seconda metà del mese di maggio di quell'anno e la Hit Parade italiana aveva al primo posto Madonna con Live to Tell, quindi Joe Cocker con You Can Leave Your Hat On al secondo e George Michael meraviglioso di Different Corner alla posizione numero 3. Andando un po' più giù, esattamente al punto 5, troviamo una colonna sonora, un film che fu presentato al Festival di Cannes fuori concorso, che si chiamava Absolute Beginners. Non è stato molto fortunato al botteghino, ma la colonna sonora ha venduto molto, perché quando c'è la firma di David Bowie le cose non possono andare male. Presenti nel cast, oltre allo stesso David Bowie, anche Sade e una emergentissima Patsy Kensit. Andiamo ad ascoltarci quindi, come avete già capito, la canzone che dà il titolo a tutta la colonna sonora, quindi Absolute Beginners, David Bowie.
0: C'era una volta Hit Parade.

coppiata di eccezione all'interno dello spazio Hit Parade di oggi. Dopo David Bowie andiamo a toccare insieme un lavoro sporco, quel Dirty Work, uscito nel 1986 ad opera dei Rolling Stones, che stavano attraversando un periodo molto particolare e anche complicato della vita del gruppo, ma tornano prepotentemente in classifica.

0: Grandi, grandi le due chitarre di Keith Richards e di Ronnie Wood che suonano contemporaneamente le stesse note, una caratteristica tipica dei Rolling Stones. 1986 si chiude qui il sipario su quella seconda metà del mese di maggio, più o meno in questo periodo. Noi ci ritroviamo fra un'ora circa pronti per un altro appuntamento con tanta storia dal passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80. La musica mi

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mix